Auna chelet impa ntotseu di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha una chelete ha u khole sharp mfana ka u khole sharp da tshinogo.